0: Mamma mia,
1: che calor nella discoteca.
0: Mamma mia,
1: mamma mia,
0: che calor nella discoteca.